ma passò predominante, e la giova principiante. Non si vede, ma se sia re, ma se sia brutta, se sia bella,